0: Ticket information available at bangorsymphony.org.
1: Calmatevi, don mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve I gravi eccessi, vendicati sarem.
2: Ma il padre, oh Dio!
1: Convien chinare il cilio ai voli.